Ah, mande tele komanda. Monda ka orena. Tine regalo ikumbi mondisa. Akambe fare. Aroide.